Yebe di po o ya di mami. Media na mi won tu men yin atiti. Na so ro bi nyam fu bo shamani mo nyamwe. Amana